forse te ne andrai, d'altro donne ne carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sferita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei